Repelili oyo oyo kan ngoloko Radio de Sporto a emissor provincial de Maputo wa Radio Mozambique na muthe tabula itasa di Mozambique fase regional sul lani inkumato shinavana na Esfa seba kumekaka kona mina Alberto Paulo na Tomas Buruma wingi sebrinana.